di magia quando tutta la tristezza balla insieme all'allegria. Cosa nasce? Non lo sai. Nasce sempre un rock and roll.

0: culo, balli per la strada, è il tuo re di fantasia. Quando hai voglia di scappare, di gettare tutto via, batti un colpo.
1: Batti un colpo!
0: Ed esplode il rock and roll.
2: Shabri-di, shabri-da, shabri-di-di-di-di-da, shabri-di, shabri-da.